0: Tarragona, 88.2.
1: Dire sì, dire mai, non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita.

day by day, night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo